0: arriva la suera.
1: Agnagno, accendio Radio Cordillera, gente, faccio un altro cavallo, cacchè, con
2: Enrique Mendoza.